0: Hey, edakun e pari di o yin. Edakun. Hello? Hello?
1: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?